A maggio ho incominciato a lavorare, vesto griffato Gucci, borse Prada, Louis Vuitton, riscuoto e poi percuoto chi non